0: non sa e non sa niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
2: Te chien toi, te che un chien.
3: E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me.
2: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chien della classe, non sono terra.
2: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto.
1: Chi ne sei ferme, jamais.
0: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla,
2: smagrisci di rabbia. Saint-Germain.

Deux moitiés qui ne font pas un. Due metà che non fanno uno. Due metà che non fanno due metà.

data da Grecia. Arrivai a sti nave e a bordo e nonne nostre. Fravaga e porta.